una vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi v'è Antonio, che all'incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

speranza e dagli auguri. Ignari delle insidie, i pastori partiranno lieti. Alcuno li seguirà da lungi, usciti appena della città le porte.

mai non stupirebbe a tante repugnanti fra loro diversità. Osservo in te, ti veggo e temo, e sdegnato e lieto e mesto negli stesso momento. Accogli amico i figli di Giacobbe e poi confondi.